Magioni-Gioni ka Vitor Bernardo. Hina Dana Konkua, Valdemir José.